detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: voi, elegantni radio, na 97.4 Kel Radio.
1: Che una volta era un dio da venerare. Tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire. 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E col tetto sulla